facciamo noi natrici da patanne siamo che la suoniamo giudici da palatanne siamo.